Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Quella carezza della sera, canzone meravigliosa dei New Trolls, interpretata da Anna Oxa.

fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Se non avessi te, torniamo indietro nel tempo, questa è una canzone storica, la versione di Fiordaliso.

0: qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Il grande Rafael Gualazzi con un omaggio a Celentano insieme Svalutation.

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Francesco De Gregori e Fedez, insieme all'Arena con Viva l'Italia.
1: Lei che era qui dall'inizio, quando le culle erano più degli ospizi, lei donna oggetto di troppi comizi, ma non buche fatto di pregiudizi.

anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i Santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taberna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottore Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970, Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia di 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ho domandato al tempo: qual è la soluzione? Mi ha risposto: lasciami passare.
4: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
5: La musica del cuore.
4: Diodato, Roy Paci e Gemon cantano adesso.

alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo.

c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute.

0: Mezza mezza bellezza, magrezza uguale bellezza, boh, non lo so, però come tenersi in forma?
1: Non è mezzo mangiato, ma più o meno, insomma, eviti di farti prendere dall'entusiasmo. E poi dicono di provare ad invertire il pasto, nel senso di iniziare con la verdura e poi mangiare il resto. Cioè si inizia con la verdura, come i pranzi al contrario, solo che non è che si comincia dal dolce.
2: Perché no?
1: Si comincia.
2: Quindi mangiare un pomodoro datterino, 3 o 4 pomodori datterini.
1: Comincia
2: per
1: con
2: dire.
1: Quelli. Comincia con quelli e poi vai avanti. Dicono che funzioni.
2: Sai che io lo
1: faccio. Non lo so,
3: Quanti pomodori datterini?
2: Sì, pomodori datterini. Prima di mangiare.
0: Già mi guardavi, avevo paura che volessi venire a grattarmi i miei pochi pomodori datterini ad ora maturi.
2: Hai controllato stamattina che ci fossero ancora?
0: No.
2: Ok, lasciamo il dubbio, lasciamolo.
0: Ma che scemo sei?
1: Allora, ti vedo la rubare nell'orto.
0: Rock Hunt dice non litighiamo più.
2: No, non litighiamo. Vogliamo
0: guarda che io e te prima o poi litighiamo se tu mi rubi i pomodori datterini.
2: Mi fa
0: un tortone in testa che guarda il muro te ne dà un altro.
2: Questa settimana mi fa paurissima la Luisella.
0: La Luisella che fa tanto Milano.
4: I momenti più salienti delle Badole Online.
5: Allora, chiediamo un po' alle nostre amiche all'ascolto, vi piacciono gli uomini vestiti di blu oppure li preferite color khaki? Color che? Khaki. Adesso voglio sentire Carmen da versione vestito elegante, su.
1: In che senso?
5: No, tu come ti metti quando sei elegante?
1: Ah, guarda, questo è un problema perché non
3: di
1: è una cosa...
3: la maglietta che... dello Sport Day.
1: non sono...
5: No, elegante,
1: proprio...
5: elegante, dai.
1: Elegante o un tailleur grigio, che io definisco la divisa, perché per me vestirsi eleganti vuol dire proprio sforzarsi.
5: Il tailleur. Quindi tu potresti
1: metto
5: andare...
1: la divisa io.
5: Quindi potresti andare a fare quella corsa lì.
1: Sì, o il taglierino grigio, sì.
5: E invece l'uomo? Cioè il tuo uomo che vorresti?
1: Essendo io una abbastanza sguaiata nell'abbigliamento, non mi spiacciono gli uomini in giacca e cravatta, devo essere sincera.
0: Viene in mente uno che ti volevamo più fare, che è sempre giacca e cravatta.
1: Ah no, assolutamente no. Dipende da cosa c'è sotto la giacca e la cravatta, perché se no mica tutti indistintamente.
5: Chi è? Non posso dirlo, scusa. Tra l'altro anche uno famoso.
3: Ha un nome?
5: Oh già.
3: È il nostro Nick?
1: Non so, devo essere sincera, l'ho sempre visto abbastanza sportivo, non ho idea di come sia serio.
0: Nick giaccato e cravattato fa la sua figura.
1: Ah, fa la sua figura. Ah, è vero, l'ho visto in una foto.
3: Calme.
1: Sembrava un tipo della Top Gun, ecco. Non so se la foto fosse ritoccata, ma non credo.
5: No,
1: credo

La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

Tra gli intrighi odierni, Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.

0: Radio.
1: È tempo di riposo questo fine settimana e noi qui da Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo pronti a tenervi compagnia in questi giorni di relax con la musica, le rubriche e tutte le pagine informative. Ora spazio alla musica, rimanete con noi.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento con i compleanni della musica, quella dei grandi successi italiana ed internazionale.
2: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la 7ª volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con 2 giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Sorprendila, viziala e falla sentire unica ogni istante. Quando una donna si sente importante, è capace di tutto, anche di restare per sempre. Vincenzo Cannova.
5: Le cover italiane più belle di sempre. Paolo Vallesi e Ornella Vanoni insieme cantano Eternità.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Socia si è sposata, Rosanna Lambertucci, a Sabaudi, a 77 anni. Dillo a tuo padre e tua madre.
3: Beh, 77 anni.
4: C'è ancora un secolo e mezzo.
2: E allora?
4: Arrivi 76.
2: Capisci? Ma e poi come fa ad avere 77 anni una così? Io non...
3: Beh, ma lei faceva più sani più belli, o no?
4: Scaricatemi tutte le sue trasmissioni. Ma cosa guardo le fiction?
3: Però lei ti insegnava anche a stare a dieta, perché metteva tutti a dieta e poi io tutti i sabati, perché c'era la trasmissione più sani più belli, ti pesavi.
5: È vero, è vero, c'era il peso in diretta.
4: D'ora in poi, io da quando è nata la Lambertucci a oggi, voglio tutte le trasmissioni, mi metto lì e imparo.
2: Scarichiamo.
4: Perché se lei ha 77 anni ed è così, voglio imparare anch'io.
2: Socia, se tu poi vuoi diventare un influencer, sappi che ci sono delle nuove regole e anche degli obblighi. C'è anche una responsabilità editoriale che Socia ti prendi tu tramite le piattaforme per la condivisione, eccetera, eccetera, eccetera.
5: Non ti preoccupare, adesso scendiamo da Luca Sean, facciamo tutto quanto il vestiario, tutto quanto il look e andiamo avanti. E cioè ci portiamo proprio al piano editoriale.
2: Chi se la prende la responsabilità editoriale? Perché lui ha detto che vuol fare da tuo manager.
3: Vuol fare il manager.
2: Quindi se la prende lui?
3: Visto che si mette tanto.
5: Va bene.
3: Manager.
5: Io ci credo.
2: Che se la prenda.
3: Firmiamo un contrattino dove tu ti prendi tutte le responsabilità.
5: E anche la percentuale, va bene, ci sto. Sì.
2: Perfetto.
5: Sì. Bene. Accordo
2: essendo,
5: raggiunto.
2: Essendo una cosa un po' hot, io ci metterei dentro anche Amos, perché lui un po' di esperienza, sai, quando le cose sono bollenti, lui un po' di esperienza in quell'ambito, io direi che possiamo, no? Riconoscergliela. No.
5: Professionalmente parlando, sì.
2: Certo.
5: Allora, se ci mettiamo Amos. Questo è il contratto. Basta. No. Paura.
6: L'allegria delle badole online.
2: Ci racconti qualcosa?
3: Ma io sì, per chi ci ha attaccato già da un pezzo ci siamo già sentiti. Comunque
7: chi ti ha attaccato, sei la fortezza che ti ha attaccato.
3: Chi già ha attaccato da un pezzo, quelli
2: chi ha attaccato?
3: Chi era già operativo dalle 8 mi ha già sentito.
7: No, aspetta Carmen, fammi sentire cos'è sta cosa.
2: No, ma sai che c'era quella. No. Chi ha mangiato la marmellata? Sì, c'era una canzonetta dello Zecchino, mi pare.
7: Ah, ok, ma non era chi ha attaccato.
2: Abbiamo un fraso. Vabbè.
3: Senti. Cioè parlare proprio sempre in italiano non va bene.
7: Chiedevo.
2: Sottolinea gli errori degli altri, che se cominciamo a sottolineare i tuoi
7: errori. Potresti anche sottolineare intanto le cose positive, però, no? Ok, lasciamo stare. Chiuso.
2: Se continua così lo faccio fuori. Mi smonta.
3: Non è bello dire queste cose in diretta perché ci sarebbero testimoni.
2: Ma va?
8: Ironia, simpatia, allegria.
9: Un bacio da Elisa, ciao!

0: non potevano mancare le stelle, l'oroscopo che ci racconterà segno per segno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Il 6 luglio sono ancora qui con voi a parlarvi di segni zodiacali e darvi due dritte per la giornata. Ariete, saprete cavarvela egregiamente tra gli intrighi odierni. Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.

0: prepariamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: La cucaraccia, la cucaraccia, piano puede caminar.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Belen ha diffuso una sua fotografia nuda nella vasca di idromassaggio, coperta solo dalla schiuma e con un tacco 12.
2: Con un tacco 12 nella vasca?
3: Perché voi quando volete rilassarvi, vi mettete nella vasca di idromassaggio, ricoperti tutti dalla schiuma e poi...
2: Sì, tieni il piede fuori.
3: Certamente, un bel tacco 12, sensazionale.
2: Ma scusa, vuole dire, tu non vai mai a fare il bagno con la scarpa?
3: Una scarpa.
2: Ecco, e adesso ne impariamo, io mi chiedo, io mi chiedo però, avere poi il fotografo lì è un cinema, perché se fai un selfie non viene bene,
3: esatto.
2: Perché non a me poi per esempio.
3: È anche vero che Sanremo ci ha insegnato che Belen ha sempre un paparazzo nella valigia.
2: Il paparazzino nella valigia.
3: Certo.
2: No, però io mi chiedo, allora tu entri nella vasca da bagno, non puoi avere il tacco perché sennò rovini la scarpa che va a mollo.
3: Sì,
2: no?
3: Assolutamente.
2: Quindi prima ti butti dentro.
3: E poi ti metti la scarpa.
2: Poi tu hai il paparazzino che ti mette la scarpa.
3: Sì.
2: Fai la foto, tac tac. Senti un po', Monica, hai da fare stasera? Cioè, io faccio sempre il bagno di sera perché così mi calma, sai, mi rilassa.
4: Allora io vengo a farti la foto.
2: Ecco, però mi dispiace. No, prima mi metti la scarpa.
4: Però io non sono tascabile, cioè devi avere una mega valigia.
2: No, prima mi metti la scarpa.
3: Però copriti bene con la schiuma, eh.
2: Eh beh, certo, è chiaro. Un po' come aveva fatto Luisa Corna con la paglia.
3: Con la paglia, certo.
2: No, certo, ma poi la schiuma aiuta.
3: Copri le zone sensibili,
2: ecco. Non fai vedere niente.
4: Beh, vedere solo il tacco.
2: Ma certo, ma Belen fa vedere qualcosa o niente di niente?
3: Dalla mezza coscia in su.
2: Lei dalla mezza coscia in su sei po'. Monica prima passa da te a casa tua.
3: Non ce l'ho la vasca.
2: Due foto.
3: Ho solo la doccia.
2: Allora abbiamo già sbagliato tutto. Allora vieni da me.
3: Tutti, presti una vasca.
2: Prima una, poi l'altra. E Monica fa le foto e poi ovviamente ci autoscambiamo. Sì. Monica dentro.
5: L'allegria e la simpatia delle Badole Online.
2: Nostra carissima amica che ci ha mandato un messaggio super.
6: Sì?
2: Ha detto che possiamo dire, ovviamente non possiamo fare nomi.
6: No.
2: Questo era scontato, ragazza.
6: Beh.
2: Lei dice un trondo amico che non si fa più sentire.
3: Ma infatti il trondo amico fa quello di mestiere.
2: Che novità!
3: Ma no, ma il trondo amico è quello lì.
6: Ma sì.
2: Scappa.
3: Sì.
2: Scappa.
3: No, non è scappa, si fa gli affari suoi, quando ha voglia ti chiama.
6: Scusate,
3: ma il mondo è questo, è l'amore e l'argent for la guerra.
2: Sì,
3: sì, la sanno molto bene la storia.
2: No. Cara amica che ci hai scritto, che speravi ovviamente di avere una risposta ai tuoi perché, chiama che noi siamo esperti, perché ci sono persone che parlano bene e razzolano un po' meno bene.
3: Di solito chi dà consigli
2: è quello che non ne ha capito neanche una, e quindi tu chiama me amica cara, che lo sai, io posso scrivere libri su libri, trattati e anche master.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.

buona domenica 26 luglio 2026. La chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taberna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottore Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970, Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia diciannovenne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983, l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e a

0: quest'oggi l'appuntamento imperdibile ed immancabile con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Luglio, sono ancora qui con voi a parlare di segni zodiacali e darvi due dritte per la giornata. Ariete, saprete cavarvela egregiamente tra gli intrighi odierni. Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.

0: Tanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online. Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica.

0: Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Mangi tofu.
0: Il tofu
1: lo gratti nella pasta, per dire, sul sugli
0: no, spaghetti. Ma lo fai come vuoi, metti dove vuoi,
1: no, perché il tofu è così semplice.
2: No, c'è stato un tempo in cui lei faceva anche la merenda col tofu, no, la merenda di colazione col tofu.
0: Ma lo metti dove vuoi, con la frutta,
2: vedevo tofu che girava,
0: salato, lo puoi girare come ti pare.
1: Ma lo cuoci, cioè lo cuoci anche o così?
0: Ma lo puoi anche cuocere,
2: io non ho ancora capito cosa sia.
3: Allora ragazzi,
2: che sembra un formaggio ma non è un formaggio, sembra verdura ma non è verdura.
3: Vi porterò in un posto dove lo fanno da Dio, proprio qua.
2: Il tofu?
3: Sì, qua a
2: Cuneo. Tu mangi il tofu?
3: Certo, se è cucinato bene, sì. Se è cucinato bene, è la fine del mondo.
2: È il tofu.
3: E c'è un posto a Cuneo dove posso fare pubblicità, purtroppo.
2: No,
3: però,
2: no, per carità, se facesse la pubblicità da noi potremmo andarci.
3: Valla a convincere. Valla a convincere. Signora, vorrei prenotare alle 8. Sì, ma alle 9 fuori dai coglioni. Va bene, signora? Ok, perfetto, nessun problema. Alle 9 sono fuori. Alle 9 sono fuori. Signora.
2: Allora forse ho capito. Una mela al mattino è più efficace del caffè, volevo dirvelo, perché è uno studio.
3: Una mela al mattino. Tutti i miei problemi, perché io è da lunedì che ho abolito il caffè appena sveglio.
2: Ah, ecco perché sei così,
3: Le occhiaie stanno aumentando.
2: Adesso capisco tutto, ma potevi dirlo prima.
3: Ne sto prendendo solo più uno al mattino, così lo prendo verso le 8, hai capito? Anziché prenderlo alle 7:15, alle 8:15, che poi alla fine arrivavo un po' troppo.
2: Ma dai, arrivavi un po' nervosetto.
3: Adesso ho diminuito il caffè, capito? Però c'ho un sonno della Madonna.
2: Stai dicendo che sei un po' nervosetto?
3: Beh, chi non lo sarebbe?
0: Già. Da subito sprint, ma in realtà fa il buco nello stomaco e poi ti viene voglia di mangiare qualcosa.
3: A me viene voglia di andare in bagno subito dopo il caffè. Quindi non avevo il tempo di finirlo, che c'avevi già quello stimolo lì, capito?

0: Sono le 7:02.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. E il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: E noi siamo pronti anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Un saluto da Alfa.
2: Ciao Radio Piemonte.
3: Inizia sempre.

0: Tutti i fatti storici avvenuti in questa giornata, con l'almanacco per ricordare anche i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taberna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970, Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia diciannovenne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: La chimica tra due persone è quella cosa che non scegli. Se non c'è, non puoi farci niente. E se c'è, non puoi evitarla.

0: le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Chi lo sa? Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001.

0: I vizi e virtù del Viagra, la pillola che fa bene al cuore, gli obesi e diabetici, però riduce la fertilità, aggrava i problemi di vista. Se Jack non continua a cambiarsi gli occhiali, io comincio ad avere qualche dubbio. Lasciamo stare quell'altro che ha sempre mal di stomaco,
1: ecco, e che porta, ecco, anche gli occhiali.
0: E che porta gli occhiali e anche lui li cambia.
2: Io ho la vista fissa da 10 anni, quindi non sì, è peggiorata.
1: Sì, diciamo, per difenderti.
2: Così. Certo che devo difendermi.
0: E poi attenzione, che arrabbiarsi sul lavoro aiuta a far carriera. Io questo lo inquadro.
1: Ottimo. Crispa, leggiamo.

0: divertimento, ironia e buona musica.
1: Siamo in anticipo, 30 secondi.
2: Allora Rimas, aspettiamo ancora. Intanto godiamoci
1: stiamo
2: un po'
1: zitti,
2: di seguito.
1: Stiamo zitti, che... stiamo zitti per 30 secondi. Ce la facciamo?
3: Ma la Sierra Morena,
1: Socia?
4: Sì, buongiorno.
1: Eh no, dovevi star zitta.
4: Ah, giusto. Ma tu mi chiami e io rispondo.
2: Tanto l'errore l'ha fatto lei perché ha parlato
4: infatti
2: prima lei, quindi.
1: Sì, ma io ho già parlato.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.

0: buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Sono le 7:31.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000 secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo, con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2 euro e mezzo al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Salute.
1: Buona domenica.
0: Ancora un buon fine settimana ed un buon caffè in questi giorni di relax. Noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo qui, pronti a tenervi compagnia con la musica, con l'informazione e con le nostre rubriche. A tra poco, rimanete sintonizzati.

0: con le previsioni delle stelle e l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 26 luglio, sono ancora qui con voi a parlare di segni zodiacali e darvi due dritte per la giornata. Ariete, saprete cavarvela egregiamente tra gli intrighi odierni. Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.

0: L'Accade Oggi, appuntamento ormai consuetudinario di tutti i giorni per scoprire quali sono gli eventi di questa giornata avvenuti nel passato e anche le candeline da spegnere.
1: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970, Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia di 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento

0: Sono le 8:02. Le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Terrore al Pride di Berlino. Ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti, di cui 3 in condizioni gravissime. Caccia all'aggressore fuggito a piedi. Secondo la polizia potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato, compiuta usando armi da taglio. C'è un sospettato non ancora arrestato. La polizia ha diffuso la foto. Ha 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto. Il sindaco della capitale tedesca ha detto: è un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione per punirlo.
2: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey dell'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella intanto chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra.
2: Ancora cronaca, un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata, si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture e avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini va all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'Arcigay intanto condanna il processo mediatico alla vita del giornalista.
3: Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera.
2: Calcio sfumato Guardiola, l'Italia punta su Andrea Pirlo per la panchina azzurra. L'accordo coi dirigenti Maldini e Leonardo è praticamente fatto. L'ufficialità è attesa a breve, ma la scelta scatena polemiche politiche legate al ruolo di Pirlo come testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: tantissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano.

0: secondo me
1: mi faccio assicurare da Major.
0: Bellissimo.
1: Ciao Silvio. Ciao. Mi faccio assicurare da Major.
2: Che tu non è che te la passi male con la, come assicurazioni, ecco. Però diciamo
0: no, non te la passi forse, male con l'assicuratore, detta così no, non va benissimo. No, no. Hai fatto una gaffa clamorosa, guarda. Con queste cose non si dicono.
2: Carina la socia che ne sottolinea. Comunque gli è andata meglio.
0: Ma sai, noi donne di spettacolo con gli assicuratori.
1: Sì, ma l'avete finita?
0: Ciao Lele.
1: Arrivano. Chi è Lele?
0: Lele, sai che aveva detto donne di spettacolo?
1: Ah, pensavo fosse il tuo assicuratore.
0: No, ci aveva dato delle donne di spettacolo.
1: No, c'hai un Lele lì, hai capito? Sì, della, la tiri, ma poi sto Lele.

0: Storia Online, pillole di storia.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Hai capito?
3: A me piace scoprire queste cose, lo sai io.
2: Sì.
4: Lo sai. La cravatta.
3: Lo sai. No, Lucio e tutti.
4: Lucio.
3: Con la U. Lucio.
2: Lucio la mia.
3: Anauta.
4: Anauta più bella.
3: Anauta più bella. Beh, sono due generazioni a confronto. Comunque sono cose che non spesso si riescono a vedere.
4: No. Difatti io sto imparando molto.
2: Ne manca uno e mezzo.
3: Ne manca uno e mezzo. Sì, beh, ma.
4: Sei già qui che fai il frivolo.
3: Il badago. Alla mia età mi metto a fare il badago.

0: ancora una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171-260-900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Buongiorno e un buon weekend da noi di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, un buon caffè e poi noi vi auguriamo una buona giornata, condita dalle pagine con l'informazione e la musica, quella di grandi successi di ieri e di oggi. Come on!

0: l'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia.
2: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
3: Feve nem le Badole.
4: Berlino, stanno valutando i sindacati di chiedere l'opportunità di fare la siesta dopo pranzo, ecco. Come cantava una volta Bobby, no? Bobby cantava il mio paese quando il sole picchia sulle case. E allora mi è venuto in mente.
3: Sì.
4: Chiudiamo le persiane. E

0: che usano negli asili, no? Ci saranno un po' più grandi.
1: Sì,
0: no?
1: Ci mancano solo le brandine qua dentro. Il
2: sole picchia sulle
0: case. Com'è che hai riso? Bobby Solo al tempo regalava ciliegie e lilla.
1: Vabbè,
0: erano anche gli anni 60.
1: Con quello che costano adesso le ciliegie, caro Bobby, io non so.

0: tutte le gente il suo
1: Bruno,
0: messaggio.
1: Ma noi eravamo convinte di conoscere un playboy, invece poi tu
0: si sta casando.
1: Si sta casando Bruno?
0: No,
1: ha appeso al chiodo il giubbotto di pelle.
0: Allora Carmen, io non credo che proprio l'abbia appeso al chiodo. Secondo me l'ha messo in guardaroba. Quella guardaroba che tieni, sai?

0: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
1: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui per

Perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1950, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sempre di domenica.
1: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: Per rimanere sempre aggiornati e informati, l'appuntamento con le news.
1: Sono le 9.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: C'è un sospettato, Abdul B, non ancora arrestato ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino che ha provocato la morte di una donna e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Secondo quanto riportato dalle autorità, il sospettato ha 21 anni, ha parenti nella capitale tedesca ed è legato ad ambienti islamisti. È stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio.
3: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
4: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date le fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato 20.000 persone, secondo gli organizzatori.
3: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca il paese, dice invece la premier Giorgia Meloni. Condannano anche le opposizioni. I violenti fanno il gioco della destra.
4: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto, sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra dopo un morso al poliziotto, replica il legale degli agenti Gabriele Bordoni, attesa intanto per gli esami tossicologici.
3: Allarme per la guerra, il blocco di Hormuz, non si ferma il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre 2,60 euro al litro, in alcune zone nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada. Sulla 21 Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina 2,589. Valori sopra i 2,70 euro per il diesel su A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia e Messina-Palermo, con la benzina sopra i 2,50 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Una buona giornata a tutti anche in questo weekend da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. I successi della musica, le pagine informative, l'almanacco e molto altro. Rimanete insieme a noi.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: No, adesso basta, ragazzi, basta. Non possiamo fare così, perché già mi hanno detto che siamo un po' troppo hard a volte.
3: Dai, non è che possiamo anche sempre girare lì. Se poi tu hai di questi
4: ma dove vai a finire, scusa? Cioè.
2: E dove vai a finirci? Non lo so.
4: Tanto, gira che ti rigira, il mondo gira così, dove vuoi andare a parare? Lì.
2: Gira che ti rigira, il mondo gira così, veramente.
5: È un turtuvigno di parole per dire niente.
4: No? Un turtuvigna, perché io sono vigna. Io stavo contemplando ancora la foto qua di Rihanna.
2: Ho capito. Te l'ho detto, è conciata così.
5: Una bella
2: se
5: voce,
2: mi concia
5: dai.
2: Così, vendo anch'io il disco.
6: Fai il pieno di buon umore. I momenti migliori delle Vadole online.
2: Ho conosciuto un tipo l'altro giorno che veramente non lo conosce, mi fa: ah, Gisella Vadole, ma sei quella del tagliaerba?
5: Vabbè, ha avuto grande successo.
3: Possiamo dire, no, possiamo dire che è stato un caso il tagliaerba. È stato proprio un caso.
2: Tre taglierba che non vanno.
5: Un segno del destino.
3: Direi che c'è un'indagine da fare con tre taglierba allora, che non funzionano.
2: Sì. No, dovrei parlare con un produttore, farmi l'amico e dire: senti, dammi una cosa che schiaccia un po'.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La canzone è meravigliosa, il titolo è La valigia dell'attore, l'ha scritta Francesco De Gregori. Questa è la cover di Fausto Leali.

0: giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: La linea all'informazione. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
1: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
2: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
1: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
0: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il Presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al Ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La Premier Meloni in un post parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
3: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la Premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il Ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare al primo Consiglio dei Ministri utile un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
0: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alp d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Ethan Paul, che chiude secondo la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che oggi la provinciale 165 viene chiusa per una manifestazione nel comune di Bosio fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taberna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottore Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970, Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia di 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento

0: risate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
2: Un ragazzo ti ripete quanto ti ama, un uomo te lo dimostra. Un ragazzino ti fa sentire come se non fossi abbastanza, un uomo ti fa voler essere una persona migliore. Un ragazzo è possessivo, un uomo è protettivo.
3: Ma io fino adesso ho trovato dei ragazzi. La domanda è questa, rispondi.
2: Okay. Prego. Un ragazzo si sente a disagio se tu eccelli in qualcosa rispetto a lui. Un uomo non è minacciato dal tuo successo, ma orgoglioso di te e ispirato.
3: Basta. E con questa basta.
2: Siamo alla 4.
3: Chiudiamo. Siamo solo alla 4. Cioè, è che scoprire a una certa età di aver frequentato solo ragazzini è dura.
0: Il meglio delle Badole Online.
4: Chiacchiere

0: buona musica.
1: Ti nomino ufficialmente cinghiale di Radio Piemonte Sound, anzi ti hanno nominato i nostri ascoltatori.
2: Vabbè, ci sono anche altri premi.
3: Devi essere mai contento.
1: Ma è chiaro. Beh, è una grossa.
2: Al massimo ogni giorno adesso facciamo un premio diverso, chissà che non me li faccio domani. Poi
1: no, ascolta, non è che poi tutte le mattine facciamo sta manfrina e voi dovete fare o il cinghiale o l'asinello, cioè poi
2: mi stavo divertendo.
1: Gli animali sono quelli che sono, non è che possiamo fare. La gallina ti viene? Adesso però non votate più perché non possiamo anche votare per la gallina. Allora, il cinghiale l'abbiamo risolta e siamo già contente di oggi. Domani, se volete, possiamo fare, non so, la pecora. Cosa dici?
3: Non è tanto bello. Ringrazio Radio Cascina Sound per avermi dato questa opportunità.
1: Ma io sono contenta perché ogni giorno sforiamo dei talenti qua dentro.

0: un'app di incontri basata sull'intelligenza artificiale che ti fa trovare un solo partner, no, quello vabbè, giusto per te.
1: L'intelligenza artificiale no.
0: Lasciamola fuori, no, brava, lasciamola sono fuori. D'accordo, sono d'accordo, dai. Però questa ti fa uscire con uno che ha selezionato esclusivamente per te.
1: Ma io
0: su
1: guarda.
0: Tinder scegli tu, lì sceglie lei.
1: Ah, no, ma per carità.
0: Va bene, ok.
1: Magari...
0: Poi sempre a livello di intelligenza artificiale ci sono delle app che danno consigli su frasi per rompere il ghiaccio e valutazioni del tuo profilo, sì, e via. Vogliamo fare una prova in tempo reale? Siamo qua, ce l'abbiamo l'intelligenza artificiale?
1: Sì,
0: ok,
1: prova.
0: Dai, proviamo. Se dovessi andare a un primo appuntamento con una donna di classe e dovessi colpirla con una frase, che frase potrei dirgli? Ci sta pensando, ci sta pensando. Per colpire una donna di classe la parola chiave non è stupire con effetti speciali, ma notare ciò che gli altri ignorano. E quindi vediamo le frasi di impatto, vediamo. Sai, la cosa che mi ha colpito di più stasera non è solo la tua eleganza, ma l'energia che porti con te. C'è una naturalezza nel tuo modo di fare che è davvero rara.
2: Oh. Mi piace molto il modo in cui analizzi. Riferimento così, avete parlato magari di una cosa.
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: Ne so, pensa se sì, attacchi la prima sera con la politica, no? E uno è di destra, l'altro.
0: Lì si litiga, si litiga. A volte ci sono anche degli incontri niente male. Poi, devo essere onesto, raramente mi capita di sentirmi così stimolato in una conversazione. Mi stai rendendo molto facile dimenticare tutto il resto della stat. Io mi sarei già alzato e me ne sarei già andato, fosse una donna. Ok, vabbè.
2: Noi donne siamo bamba, in quei momenti lì, noi ci crediamo. No, noi ci crediamo.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Buona domenica.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: La musica si ferma un attimo per scoprire gli aggiornamenti di ogni segno zodiacale e poi torniamo alla musica, quella dei grandi successi.
6: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
7: 26 luglio, sono ancora qui con voi a parlare di segni zodiacali e darvi due dritte per la giornata. Ariete, saprete cavarvela egregiamente tra gli intrighi odierni. Toro, riceverete numerosi riconoscimenti al vostro impegno. Gemelli, alcuni ostacoli troveranno improvvisamente una soluzione. Cancro, attenzione, perché gli astri non saranno particolarmente favorevoli. Leone, arriverete molto vicini a un traguardo che vi sta a cuore. Vergine, non avrete contrarietà di rilievo, siate più soddisfatti di voi stessi. Bilancia, una migliore organizzazione vi sarà d'aiuto in questa giornata. Scorpione, i vostri obiettivi potranno essere raggiunti con facilità. Sagittario, programmi ambiziosi ma avranno buone possibilità di successo. Capricorno, sarete diplomatici e attivi nel programmare le vacanze. Acquario, piccole nubi che ostacoleranno il vostro cielo, evitate magari le discussioni, non è il caso oggi. Pesci, oggi sarete vincenti in tutti i settori, le stelle vi sono amiche. E con i pesci abbiamo concluso questo oroscopo del 26 di luglio, naturalmente si ritorna domani.

0: ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana. Pianeta Italia,
1: la musica più bella. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30 su Radio Piemonte Sound.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un duetto straordinario, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, con una canzone meravigliosa, Un sorriso dentro il pianto.
3: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore

0: Che meraviglia!
1: Bellissima! Ornella Vanoni, Francesco Gabbani!
0: Un sorriso dentro al piano!
2: Ladies and gentlemen, we are proud to bring you the greatest radio show in the world, Le Badole Online.
3: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
4: Je changerai d'avis.
5: E allora tu me lo dici prima.
1: Non parlate spagnolo che non si capisce tu niente.
4: Allora,
5: cosa c'è? Le cuffie. Je sente pas.
1: Devi sempre mettere
5: la socia parle.
1: Sì,
5: e moi je sento rien.
4: Allora io voglio dire che sto dicendo je changerai d'avis.
3: Tanto tu sai come si parla francese, sì?
1: A voglia, sì. Je...
5: No, no. Attendre. Se tu ogni 3-4 parole ti pianti un merde. Sai che loro non dicono merde.
4: Sì, sì.
5: Così,
4: loro lo dicono. Oui. Loro sono francesi.
1: Sì, però sono meglio. È più dolce, merde.
4: Très chic.
1: Merde.
5: Fa très chic. No, la ragione, la socia, fa très chic. Perché per loro merde non è come per noi.
1: No.
5: Noi in italiano dici merda e uno dice che maleducata questa... loro invece lo dicono, sai, come
1: è un intercalare per loro,
5: così
1: sì,
5: merda,
1: sì.
5: Hai capito che
1: è più bello, è meraviglioso
5: e sentire
1: la Provence da un'altra parte, la Provence adesso
5: no, ho sbagliato perché poi sembra il non bounce.
6: Un bacio da Elisa, ciao.

0: Patole Online.
1: Il mix dei sorrisi.
2: La frase del buongiorno stamattina al nostro Nick, che peraltro tu ieri hai incontrato in carne ed ossa, quindi almeno così
3: abbiamo conosciuto finalmente il nostro poeta. E quindi
4: va bene, Carmen, non posso chiederti commenti perché siamo in diretta, però me li fai per fuori onda.
3: Rispetto ai poeti ai quali siamo abituati è molto giovane, ecco perché.
4: Vabbè, ma tu che poeti leggi, scusa Carmen?
3: Sai che quando si parla di Pascoli,
4: Ungaretti è
3: si parla dei poeti, ce li immaginiamo con i capelli bianchi, la barba, questa gente.
4: Io così penso solo a Babbo Natale. Comunque.

0: Comunque volevo dire che tu sei esente dalle emozioni che... forti della luna piena, perché non sei mobile.
1: Allora,
0: non sono i segni mobili più coinvolti, tu non sei mobile.
1: Non sono mobile, alle 4 del mattino non sono mobile, sono immobile, lì nel letto che dormo e,
0: Tu pensavi già che la tua vita sarebbe stata rivoluzionata stanotte,
1: succederà. No, niente. Vabbè.
2: E come possiamo risolvere poi il problema che tu diventi ancora più mobile?
1: Quel giorno lì, niente, salta la trasmissione. Allora, programmiamo il cambio, tocca che, non lo so, ci scambiamo
2: la commercialista.
0: La commercialista non è mobile, quindi può sostituirmi.
2: Sì, la commercialista è come me.

0: Vabbè, grazie che tu ci dai anche questi momenti di cosa hai fatto tu. Che però,
1: la condivisione è importante.
0: Ce ne fregava poco.
1: Avanti.
0: Ci frega sapere una cosa importante. Tu domani mattina potresti gentilmente sostituire la socia, perché lei diventa mobile. Tu sei un segno che non
1: diventa. Io sono fissa.
0: Tu sei fissa come
1: ok. Io sono fissa. Io metto la sveglia prima. Alberti era nel mondo dei sogni.
2: Sotto quello, voi la vedete così Carmen, ma sotto questo vestito, sotto questo maglione.
0: Dove l'ha visto un vestito?
1: Non lo so. Infatti io sono arrivata,
0: ma
1: loro
0: la
1: stanno.
0: Conosco, io non l'ho mai
3: sarei
0: visto
3: sotto queste sembianze.
1: Sarà sotto.
3: Mentite spoglie.
1: Sarà sotto. Sarà sotto.
0: Chiudiamola qui perché poi quando è così, secondo me diventa sempre un cinema.
4: Radio Piemonte Sound, basta.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio Piemonte.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notab e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi informiamo che è in corso la sesta e ultima tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. La gara, partita da Villanova Mondovì, percorre la provinciale 37 sino a Pianfei per poi tornare a Villanova Mondovì e raggiungere Bastia Mondovì. L'arrivo è previsto per le 11.45 al traguardo nel comune di Mondovì. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Consultate il sito della manifestazione per conoscere i dettagli. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Questi boxer fresh, no?
1: Sì,
0: che produce questa nota marca,
1: sì.
0: Hanno dentro il ghiaccio secco oppure hanno qualcosa, hanno

0: perfetto. Sì.
1: Proprio sole, no?
2: Voi li mangiate i quotidiani, tanto che quando arrivo la mattina già non li trovo più.
1: Adesso tu mi spieghi questa roba qua e vorrei che la piccola facesse un pezzo di video, perché adesso voglio che tu mi dica che cosa vuol dire.
2: Allora, io non li conosco.
1: Per gelare, per tenere surgelati i gioielli di famiglia.
2: Allora, già basterebbero quelle che sto portando adesso, che stringono tantissimo, e quando le togli la sera hai bisogno della lente di ingrandimento.
0: Scusami, Fanta, no,
1: ma che pubblicità ti fa?
2: Ma è così.
0: Stringono tantissimo. Allora, ci stai facendo una pubblicità sensazionale. No,
1: perché lui disco.
0: Ecco.
1: Guarda, ricordo un vigile urbano già un po' di tempo fa, nei primissimi anni di Borgo, che ovviamente insomma la radio, sai, quindi mi conoscevano tutti. Metto la macchina senza il disco, mi trovo una bella multa, comincio a cristonare, arriva lui e fa: ma proprio Chila che butta nel disco.
2: Aveva ragione, pienamente ragione.
1: Allora,
3: un saluto a Radio Piemonte Sound, ascoltate musica, fate ascoltare musica e fate comprare i dischi, che non basta. Ciao, sono Mario Biondi.

0: L'abbiamo mandata in giro a studiare ed è diplomata, anche professora di piemontese, quindi leggiti sto sms.
1: Senti,
0: in piemontese.
1: Ma l'avete fatto apposta? Cos'è il mio esame di maturità? Due la vendetta?
2: Cioè... leggi.
1: Preferirei una traduzione di greco. Allora, ce la faccio. Se per piacere butti una canzone Lady Gaga. Ok,
0: sì. Da questo Lady Gaga.
1: Vabbè, io leggo testualmente, cioè, sì, ecco, okay, adesso vai. Non esageriamo. Sì. Per sua figlia Katia, che è in cui compis 27 anni.
0: Compis con la pis che arriva fino da.
2: Perché pissa lunga.
0: Da Cuneo Carmagnola, pis.
1: Oh, ma veramente sembra proprio di rifare la maturità in questo momento.
0: Via.
1: Fa tanti auguri e buon travai.
2: Ok.
1: Grazie, Badolo e Badagud.
0: Compagnia sarà.
2: Con parole tue, Giulia.

0: Badola Giusy in Piemonteis, Pina. Sì. E grazie.
1: Ma quindi c'è un'altra Badola, c'è una Badola nuova, non so
2: se aspetta lei a leggere comunque. Sì, cioè,
0: Badagu dalla Badola Giusy in Piemonteis, Pina.
1: Sì.
0: E grazie per la compagnia che teni. Buon travai, ciao.
3: Ciao a tutti, sono Eugenio Finardi, siete sintonizzati sui 101.4 di Radio Piemonte Sound. Ciao.

Come mai è una delle canzoni più famose degli 883, pubblicata nel 93 nell'album Nord, Sud, Ovest, Est, scritta da Max Pezzali. La canzone racconta di un ragazzo che si trova a riflettere su una relazione che sta per finire. Lui non capisce esattamente cosa sia andato storto e si chiede come mai la sua compagna lo abbia lasciato nonostante i momenti felici che avevano condiviso. Nel testo c'è un mix di confusione e delusione, ma anche una sorta di ricerca di una risposta che non arriva. Il pezzo ha un ritmo coinvolgente, un testo diretto che ha subito colpito il pubblico. Come mai è diventata la canzone simbolo della generazione degli anni 90 per il suo messaggio di incertezza e frustrazione, ma anche per il suo carattere pop che la rende ancora oggi una delle tracce più ascoltate degli 883. Come mai?

0: pomodori negli orti in giro.
1: Sì, sì.
0: Comunicazione alla nazione, io non sono tre piantine, ma sono piccine piccine e ancora ne hanno tre, belli maturi, adesso magari domani me li mangio.
1: Forse è meglio prima che passino, metti che passano di notte, zacchete, ti tolgono il pomodoro, fine della storia.
0: Questi tre pomodorini. Mm-hmm.
1: Piantiamoli qua, scusa, no?
0: Ho già amici che dicono vorrei, in cambio vorrei pomodori buoni.
1: Eccolo, ecco. Qua, dai.
0: Ciao Silvio, scusa, ma ce ne sono pochini.
1: Un tot al chilo, dai, esagera. Allora,
0: dovrei venderli a
1: 400 euro
0: adesso.
1: Sono pochi. Sì, allora.
2: La prima guerra scoppia sulla spesa e poi su chi lava e su chi stira, ma nel suo caso credo che non esista il problema.
1: No.
0: Nel caso di chi?
2: Caso di Panta.
0: No. Non esiste. No, perché abbiamo capito che stiri tu, no?
1: Certo. Ma ogni tanto stira anche mia moglie, mi fa la sorpresa, dice: "Dai, oggi non devi fare niente". E io: "No". No.
0: Guarda, peccato che sei già preso, perché sennò sai che tu avevi degli elementi interessanti per metterti lì un attimo nella stagione. Come diceva una volta nella litizzetto, quelli che trovi così, che hanno già messo sul ripiano lì della casa, pensione, perché c'è qualcosa che non va, perché gli altri sono tutti presi.
1: Gazebo non era anche austriaco?
2: Gazebo.
1: Io lo chiamo Gazebo. Ma perché sono
2: perché
1: quelli
2: Gazebo
1: della mia...
2: lo so, perché tu sei amante delle grigliate, quindi sai che il Gazebo ci sta molto bene.
1: Ma certo, ma anche un disco di Gazebo
2: dal sole
1: ci sta molto bene.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È fate da vivere, Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 11:07.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che poi hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa di ieri da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Secondo gli organizzatori alla marcia hanno partecipato in 20.000, il presidente Mattarella chiama il ministro Piantedosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
7: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, a 21 anni, apparente nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Ieri sera intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
6: Ancora cronaca, un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte sulla statale Gallaratese ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni. Il 35enne non si è fermato a prestare soccorso, i carabinieri con analisi e lettura targhe hanno rapidamente individuato la macchina e su segnalazione di un cittadino hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol.
7: È di un morto e sei feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 della notte tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
6: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est vicino alla città di Bordeaux.
7: Maltempo, un brusco cambio di scenario meteo sta per investire il paese con un'area depressionaria di origine atlantica che transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di instabilità. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, a partire da quelle del nord-ovest in giornata, per estendersi al resto del nord e a parte di quelle centrali peninsulari nella giornata di domani. Oggi si registra dunque un calo termico.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

TikTok. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, ben trovati a un nuovo appuntamento con lo speciale Festival Bara, il programma che vi fa rivivere in modo trasversale tutte le vostre estati più belle in musica dal 1964 al 2008. In questo caso parliamo di vincitori Festival Bar 1991. Il vincitore assoluto fu Gino Paoli con la canzone

ovviamente la title track del disco del 33 giri Malinconia e poi anche Perché lo fai. Ci spostiamo al Festival Bar del 2001, che invece fu vinto dal rocker di Zocca in provincia di Modena, dal Blasco Vasco Rossi, il quale a quel Festival Bar cantò Ti prendo e ti porto via, Stupido Hotel, ma la canzone che fu la vincitrice in assoluto, la reginetta di quel Festival Bar di quell'estate, fu Siamo soli, Vasco Rossi.

0: soli. Siamo soli.
1: Se lo dice lui, il Blasco, il grande Vasco Rossi. Ma no, che non siete soli, c'è lo speciale Festival Bar, augurando ancora una buona estate a tutti quanti voi connessi con il programma che celebra la manifestazione per eccellenza canora estiva di tutte quante le estati tra il 64 e il 2008. Festival Bar 1999, vinto da lui, Lorenzo Cherubini alias Giovanotti, con Un raggio di sole. E che un raggio di sole

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.
2: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa. Quando

0: Radio Piemonte Sound.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shoppingcentralfiat.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.

speciale Festival Bar con Mirko Bencivegni. Ancora benvenuti a bordo, in questo caso Marcella Bella con Sole che nasce, Sole che muore dal Festival Bar 1972. Lei fu la sesta classificata di quell'edizione con 95.315 voti. Ci spostiamo ora con la prossima hit al Festival Bar 1984 e parliamo della rocker senese Gianna Nannini, la quale vinse il Festival Bar del 1984 con Fotoromanza. Curiosità è che molto bello fu anche il videoclip girato niente poco di meno che da Michelangelo Antonioni, il quale rappresenta in chiave didascalica i versi della canzone, concludendo con un'inquadratura dei musicisti che simulano un'asfissia con riferimento proprio alla camera gas evocata, altrimenti riconducibile a un avvelenamento, riferito al verso finale: questo amore è un gelato al veleno.

Ramona dell'Abate c'era il patron Vittorio Salvetti, trasmesso da Canale 5, Arena di Verona, gran finale dove vinse lei Gianna Nannini con Fotoromanza. Ci spostiamo ora con la prossima hit al Festival Bar del 1995, laddove gli 883 si presentarono con Una canzone d'amore e Tieni il tempo. Inutile dire che il ritmo fresco, caliente, estivo di Tieni il tempo trionfò sui vari palcoscenici del Festival Bar di quell'estate, di quell'anno. Vincitori in assoluto del Festival Bar 1995 gli 883, che erano una formazione numerosissima in quell'anno, 9, 10. C'erano anche Paola e Chiara come voci addizionali.

0: Profitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba Brai Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: le 12 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite anche con armi da taglio.
2: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
3: Mario Ruggero, il gioielliere, è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la sua vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Continua a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio ha riaperto e mi preoccupa la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano.
2: Ora in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi.
3: E il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est, vicino a Bordeaux.
2: Maltempo in chiusura, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione dopo che la perturbazione attesa è entrata dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, con 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora. Oltre 60 mm a Forno Volasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati ora verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze. Poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Festival Bar 1970, nello speciale Festival Bar di oggi. Io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora ciao a tutti, benvenuti a bordo. In questo caso abbiamo ripescato questa hit dell'Equipe 84, il sapone, la pistola, la chitarra e altre meraviglie. Loro parteciparono alla sezione dedicata ai complessi, alla serie gialla, al Festival Bar del 1970, che si tenne in quel di Asiago e fu condotta dal patron Vittorio Salvetti. Ci spostiamo con la prossima hit, con il prossimo successo, all'estate 1997, laddove il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele, sia nella categoria singoli con Che male c'è, che stiamo per riascoltarci, sia in quell'album con Dimmi cosa succede sulla terra. Quindi piacevolissima parentesi romantica con la musica di Pino Daniele, Festival

Festival Bar 1997, Pino Daniele, il compianto Pino Daniele. Salutiamo tutti gli amici partenopei che in questo momento sono all'ascolto. Che male c'è, il brano che abbiamo ancora in sottofondo. Ci spostiamo al Festival Bar del 1975, che invece fu vinto pari merito da Drupi con Due, da Gloria Gaynor con Reach Out, I'll Be There. Drupi chi era? Era questo personaggio, Giampiero Nelli, noto come Drupi, questo cantante pavese che negli anni 70-80 ci ha regalato un sacco di emozioni in musica di grandi singoli.

Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. La grande musica di Speciale Festival Bar e New Hit.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratesa a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio, SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

con Earth with No Name dal 1972, tante stati ed epoche diverse a confronto, differenti generazioni che si intrecciano in un magico destino, come in una bellissima fiaba, attraverso il potere delle canzoni e degli artisti che hanno preso parte alle varie edizioni del Festival Bar dal 1964 al 2008, con lo speciale Festival Bar alla radio. Noi quotidianamente parlando vogliamo rivivere e riportarvi alla luce queste grandi emozioni. Dal nono Festival Bar che si tenne nel 1972 abbiamo riascoltato gli America. Amici, ci salutiamo sulle note di Enrico Ruggeri dal Festival Bar 1985 con la hit Poco più di niente, estratta dal suo LP Tutto scorre. Io sono Mirko Bencivenni, come sempre il tempo per ringraziarvi per l'ascolto e per dirvi alla prossima. Statevi in gamba.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo!
3: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
4: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
3: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
5: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: le 13:06.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Guerra in Medio Oriente, seconda notte senza attacchi USA contro l'Iran. Donald Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente coi principali consiglieri e membri dell'amministrazione. L'Iran intanto ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese.
2: Restiamo negli Stati Uniti, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto, i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera.
3: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social network nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
2: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e i capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio.
3: Voltiamo pagina. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi a ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Intanto il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate.
2: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
0: Un saluto dai protagonisti dello sport.
4: Da Davide Mazzanti un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Un abbraccio.
5: Ciao.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. L'isola di Wight ci riporta indietro negli anni 60, era una canzone dei Dig Dick, in questo caso la cover è dei Mattia Bazar.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.andreabocelli.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Quanto tempo è ancora? Tante sono le canzoni che ha voluto ricantare nella sua lunghissima carriera Ornella Vanoni.

0: territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: Finito il barracuda.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
3: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
14: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Piollica.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. A Berlino, ieri intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta, altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito altre persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, una o più persone sono fuggite dal veicolo.
2: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Llorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
3: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
2: Salgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate due camionette dei carabinieri. In marcia manifestanti, antagonisti no TAV, hanno lanciato pietre e bombe carta. In risposta lacrimogeni e idranti. Scontri intensificati quando dal corteo alcuni incappucciati assalivano il cantiere con lanci di razzi. 450 gli identificati.
3: Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di grande intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali, forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest, forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull'Appennino, fino a quello pistoiese, nubifragi nel Lucchese, dove si sono scagliati 3.400 fulmini in un'ora.
2: Chiudiamo parlando di medicina. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la città della salute e della scienza di Torino. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale.
3: Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoscienza.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
2: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Llorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
3: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
2: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cugiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto le effetto di alcol e droga.
3: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
2: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
6: Amore.
4: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
2: Mi sento già molto più grande.
3: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
4: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Super Hit. Super Hit. Super Hit. Le più forti, le più trasmesse, le più hit. Super Hit.
1: I just love to say it. Jason.

0: Sono le 16:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli States Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
2: A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al corteo LGBTQ+, prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti al Christopher Street Days. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in gravissime condizioni. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Dopo l'attentato sarebbe scappato a piedi ed ora oggetto di una massiccia caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine tedesche. Al momento però nessun sospettato è stato arrestato.
3: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia, almeno 15.000 persone sono state evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez Llorca. Anche a Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e un totale di 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
2: La cronaca: un detenuto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri per togliersi la vita. Intanto proseguono le indagini sul rogo che ha portato 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria a essere ricoverati per inalazioni di fumo. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'incendio sarebbe di origine dolosa e sarebbe stato appiccato da alcuni reclusi.
3: Voltiamo pagina. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la premier Meloni dichiara: questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO. Un primato che ci inorgoglisce e prona a fare sempre di più e meglio. Italia, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è una superpotenza culturale. Noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.
2: Lo sport. Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Malcotti, 11-12, chiudendo una giornata di altissimo livello. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
0: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città. Tutte le hit del momento e le grandi emozioni del passato. Questa è la vostra Radio Piemonte Sound.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia in direzione Genova. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo code per un veicolo in panne tra Baveno e Carpugnino verso Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Le più belle.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
5: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
6: 0171 260900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
7: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
8: Sono le 17.
9: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
10: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
10: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
11: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
10: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
11: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
10: Lo sport, la semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato in Croazia, sorride all'Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento, quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
11: Era l'ultima notizia, più tardi.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
0: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
4: Su Radio Piemonte Sound puoi ascoltare le canzoni più suonate della settimana con Super Hit.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia per i veicoli in direzione Genova. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Radio Piemonte Sound Amic Radio, insieme dal 1976. Super Hit, le canzoni più trasmesse in Italia.

0: alle 18:02.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. Gli sarebbe stato anche imposto un programma di deradicalizzazione.
1: Ora in Italia. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
2: Brucia la costa molisana tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l'incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.
1: In Puglia vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza e di un luogo sicuro.
2: E la serie di incendi che sta colpendo Roma non si ferma. Gran parte del grande raccordo anulare è stato coperto da nubi nere e grigie che hanno costretto gli automobilisti a fare anche inversione oppure a incolonnarsi nel traffico. La circolazione è andata in tilt nell'area del Gra tra la Pontina e la Laurentina, all'altezza anche dell'uscita 25, ma anche nel tratto urbano della A24 tra la Togliatti e il raccordo.
1: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: Super Hit. Le canzoni più suonate della settimana sono su Radio Piemonte Sound.
1: Sto seguendo una libellula in prato, un giorno che avevo rotto col passato.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia verso Genova. Infine, sempre per traffico intenso, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo rallentamenti tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: amici di Radio Piemonte Sound, un saluto da Andrea Mingardi, ciao.
1: Agli angoli degli occhi ci sono rami secchi.

0: Sono le 19:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, al Pride di Berlino, ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell'aggressore fuggito a piedi. Si tratta di un 21enne uscito a maggio dal riformatorio, noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.
2: Un vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiese e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo. Chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Le fiamme alimentate dal caldo e dal forte vento di Libeccio si stanno rapidamente estendendo alle zone abitate e turistiche, sprigionando alte colonne di fumo.
3: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto il figlio in salvo, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.
2: Momenti di paura a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove 3 bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana, dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la Premier Meloni.
2: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Intanto è arrivata l'ufficialità. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
6: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Giorgia, un omaggio a Jovanotti con Le tasche piene di sassi.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo ancora rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Per traffico intenso sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo rallentamenti tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Vi ricordiamo infine che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: L'aveva portata al successo Mina, Non credere, e in questo caso però ce la regala Fausto Leali.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
4: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Dai, sono di oggi, un saluto a
11: Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto a tutti voi, buona serata. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Enrico Ruggeri, una canzone indimenticabile, un classico intramontabile, lontano dagli occhi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. E per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Ciel Radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Rita Pavone con Eppur mi son scordata di te.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
10: Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte Sound. Renzo Arbore speaking.
11: Ciao.
12: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
9: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Lisa e Marco Masini insieme con Ti innamorerai.

Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Tommaso da The Voice con un omaggio a Tiziano Ferro, Sere Nere.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Se ci sei.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound, alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Su di noi Pupo, ma omaggiato dai Jalisse.

0: ti vengo a cercare con la scusa di vederti e parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le radici.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: Le emozioni della musica attraverso la storia delle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Allora, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound e mille rullate di felicità da Franciscio.

viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni. Nessun raggio di sole quando se ne va. Non c'è calore quando lei va via. Lei se ne va sempre per troppo tempo. Ed ogni volta che va via mi chiedo dove è andata. Mi chiedo se se ne sia andata per restare. Ain't no sunshine, Bill Withers. Ain't no...

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ciao a tutti, sono Mustarei, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Un medley dedicato ai Pooh era il Sanremo 2016.

0: Quando hai le spalle al muro, girati e mi vedrai. Ti prenderò e ti terrò se stai per cadere. Abbi un po' di fiducia in me.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Io lavorerò, tanto che poi le mani mi faranno male. Io lavorerò un'altra volta e amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che... tanto che come il sole all'improvviso scoppierà, scoppierà. Zucchero, come il sole all'improvviso.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gianna Nannini.

Immagino ci siano momenti in cui tutti abbiamo bisogno di condividere un po' di dolore e stirare i punti difficili. È la parte più dura, quando i ricordi rimangono. E sono momenti come questi, quando abbiamo tutti bisogno di ascoltare la radio, perché dalle labbra di alcuni vecchi cantanti possiamo condividere i guai che già conosciamo. Elton John, Sad Song.

le cover italiane più belle di sempre. Canzone dell'amore perduto, una poesia di Fabrizio De André. Questo è l'omaggio di Claudio Baglioni.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Sanremo 2026, l'omaggio a Ornella Vanoni.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città. Mi sento.

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi. Sì.

0: Musica. Da 30 anni la musica di Radio Piemonte Sound parla per te.
1: Radio Piemonte Sound, un saluto da parte di Vittorio Descalzi con i New Trolls e anche senza i New Trolls.

Non conosco la ragione che mi spiegherà perché non voglio più salvarmi dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. Bello impossibile, Gianna Nannini.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni e Gianni Morandi cantano insieme La musica è finita.
2: Ecco, la musica è finita. Gli amici se ne vanno,

0: la musica è finita. Questa versione è di Gianni Morandi e Ornella Vanoni.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

Dimmi, ricordano di te, mi abbatto e piango, la prossima volta sarò sincero. La febbre per le storie svanite, mi ricordano di te. Ho fatto una follia e la prossima volta sarò sincero. Sincero. Elton John, Katie Lang, Teardrop.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: I nomadi che ricordano Ivan Graziani con Mona Lisa.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao amici ascoltatori.